0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo, non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo. Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.

0: fuoco non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 7 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Fantasiose e frizzanti, le stelle di oggi indicano un buon andamento della vita quotidiana. Amicizie nuove vi aiuteranno a mettere ordine e allegria nella vostra giornata. Toro, aspettatevi gratificazioni personali e finanziarie anche notevoli. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate, studiare nuove strategie. Gemelli, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che in molti casi si realizzeranno. Sotto il profilo del denaro potrete tirare un sospiro di sollievo. Cancro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma qualcosa non smette di tarparvi le ali. Ancora qualche giorno di pazienza e i vari ostacoli svaniranno. Leone, non siete certo tipi da mollare o rallentare l'attività solo per piccoli intoppi, certo non ora, con gli astri che stimolano il vostro desiderio di successo. Vergine, se le cose non sembrano girare come si deve, non pensate che questa condizione duri ancora per molto. È vero comunque che il periodo è più faticoso del previsto. Bilancia, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce al momento. Gli astri poi vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni più appropriate. Scorpione, siete pronti a lanciarvi nelle più avventurose speculazioni, riuscendo a moltiplicare il vostro denaro con mille metodi sorprendenti. Sagittario, gli astri insidiano il campo dei rapporti, potrà succedere di tutto. Qualcuno di voi si sentirà insoddisfatto della normale routine di coppia e si lascerà trascinare dalla voglia di avventura. Capricorno, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante il voltafaccia di alcuni astri. Alcuni problemi burocratici potrebbero farvi saltare la mosca al naso. Acquario, in questi giorni la vita a due si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure per un minuto. Vivete con passione i sentimenti più intimi. Pesci, sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per iniziare e stare insieme in questa domenica mattina del 7 giugno e per condividere le emozioni che ci regalano queste belle canzoni di Romantica Radio. Buongiorno e buona domenica e ben ritrovati da Benny Ronca. Come state? In regia Simone Serpone, attento a far girare i nostri dischi anche per questa mattina. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, e tra pochissimo inizieremo il nostro percorso musicale a bordo della nostra macchina del tempo infallibile con le prime canzoni. Prima però ci ascoltiamo le news della giornata e poi partiremo con Domenico Modugno con Piove e Marcella Bella con Lady Anima. Buon ascolto, la domenica è appena iniziata qui su Romantica Radio.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

È un inizio splendido anche per questa domenica mattina del 7 giugno qui su Romantica Radio. Sono Benny Ronca e buongiorno a tutti coloro che si sono appena svegliati e appena sintonizzati su Romantica Radio. Continuiamo il nostro viaggio musicale che è appena iniziato da pochi minuti con le prossime canzoni. I Cugini di Campagna con Uomo Mio e Enzo Malepasso con Amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: E come ogni mattina apriamo una piccola finestra sulla tradizione per scoprire insieme il santo di oggi. Bene, oggi la Chiesa Cattolica Italiana festeggia San Geremia, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome. E allora torniamo a far battere i nostri cuori con i prossimi due brani in scaletta. Tra pochissimo arriva la voce cristallina di Anna Identici, ve la ricordate, con un pezzo che ha fatto sognare sì intere generazioni con Quando mi innamoro. Vi ricordate? Era il 1968, subito dopo Umberto Napolitano con Ma con l'amore no.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Antica da Massimo e Barbara in viaggio da Chieri verso Gatteomare.
1: Ciao!
2: Grazie Romantica, grazie di esserci nella mia vita, siete importanti.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma che meraviglia viaggiare nel tempo con la colonna sonora di Romantica Radio e con queste belle canzoni d'amore. Ancora buongiorno e buona domenica da Beni Ronca, a quanti si sono appena sintonizzati sulle frequenze dell'amore, a chi si è appena svegliato e a chi invece sta gustando il primo caffè della domenica mattina. E tra pochissimo arriverà il momento nel quale daremo uno sguardo alle stelle. Se siete curiosi di sapere come andrà la vostra giornata, dovrete stare qui incollati a Romantica Radio assolutamente, così lo scopriremo tra pochissimo. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni. Arrivano i Santa Rosa con Povero Amore e poi Toto Cutugno con Emozioni. Preparatevi alle prossime emozioni, sempre qui su Romantica Radio.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 7 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Fantasiose e frizzanti, le stelle di oggi indicano un buon andamento della vita quotidiana. Amicizie nuove vi aiuteranno a mettere ordine e allegria nella vostra giornata. Toro, aspettatevi gratificazioni personali e finanziarie anche notevoli. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate, studiare nuove strategie. Gemelli, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che in molti casi si realizzeranno. Sotto il profilo del denaro potrete tirare un sospiro di sollievo. Cancro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma qualcosa non smette di tarparvi le ali. Ancora qualche giorno di pazienza e i vari ostacoli svaniranno. Leone, non siete certo tipi da mollare o rallentare l'attività solo per piccoli intoppi, certo non ora, con gli astri che stimolano il vostro desiderio di successo. Vergine, se le cose non sembrano girare come si deve, non pensate che questa condizione duri ancora per molto. È vero comunque che il periodo è più faticoso del previsto. Bilancia, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce al momento. Gli astri poi vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni più appropriate. Scorpione, siete pronti a lanciarvi nelle più avventurose speculazioni, riuscendo a moltiplicare il vostro denaro con mille metodi sorprendenti. Sagittario, gli astri insidiano il campo dei rapporti, potrà succedere di tutto. Qualcuno di voi si sentirà insoddisfatto della normale routine di coppia e si lascerà trascinare dalla voglia di avventura. Capricorno, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante il voltafaccia di alcuni astri. Alcuni problemi burocratici potrebbero farvi saltare la mosca al naso. Acquario, in questi giorni la vita a due si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure per un minuto. Vivete con passione i sentimenti più intimi. Pesci, sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E abbiamo appena ascoltato il nostro Roberto con l'oroscopo del giorno, che ringraziamo per averci svelato praticamente il futuro segno per segno. Ma se ve lo siete perso, niente paura, perché ritornerà con Figli delle Stelle intorno alle ore 8 in un secondo appuntamento. Pertanto rimanete incollati a Romantica Radio. Intanto inauguriamo la seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con le prossime canzoni, la colonna sonora del film Notting Hill con la voce di Ronan Keating, When You Say Nothing At All, e subito dopo torniamo in Italia con uno degli artisti più amati dal pubblico, ovvero Raff, con un successo incredibile. Due.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma che ritmo, popolo di Romantica Radio, questa mattina con A Tutto Swing e la nostra collection che ci dà una scarica di energia. Siete sempre su Romantica Radio, il dolce risveglio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia, che è pronto a ricevere tutti i vostri messaggi 331-240-7878. Ma adesso è tempo di rimettere le vele al vento e torniamo dunque alla grande musica melodica italiana. Tra pochissimo ascolteremo Sandro Giacobbe con la sua Come un'onda, e a seguire facciamo un salto negli anni 60 con la grandissima piccola Rita Pavone con Come te non c'è nessuno, proprio come Romantica Radio, di Alta Radio uguale non ce n'è.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E abbiamo ascoltato delle canzoni che sono delle classiche e senza tempo, come l'appuntamento della domenica mattina del weekend con Benny Ronca qui su Romantica Radio. Continuiamo a viaggiare nel tempo con le nostre canzoni. Intanto io ne approfitto per ricordare il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze, quelle del cuore. Allora, oggi è domenica. Che cosa avete pensato di fare questa domenica? Come la trascorrerete? Fatecelo sapere. E se avete deciso di andare fuori, quindi ad organizzare una gita fuori porta, ricordatevi che Romantica Radio potrà essere sempre con voi a portata di tasca grazie alla nostra app che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, oppure potete ascoltarci tranquillamente con la vostra radiolina FM portatile piccolina o anche in modalità DAB. E se magari avete una televisione a disposizione da qualche parte, ricordatevi che potete anche guardarci sul canale 788 per alcune regioni d'Italia, quali la Campania, la Calabria, la Basilicata e il Lazio per il momento. Poi c'è la possibilità di ascoltarci anche in streaming con romanticaradio.it e con Alexa, basta dire avvia Romantica Radio. Le prossime canzoni: Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino e Adamo con La tua storia è una favola.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Ricordi? Tutti vivi, anche i più remoti. Chi vivifica la memoria? Romantica, la radio che accende le emozioni.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ancora insieme in questa domenica mattina del 7 giugno, popolo di ingorribili romantici come me. C'è un altro modo per stare in contatto sempre con la nostra radio, grazie ai social, per cui andateci a cercare su Facebook, Instagram e TikTok, interagirete quando vorrete con noi H24, potrete scrivere quello che pensate di noi quando volete e così entrerete a far parte della nostra fantastica community e magari se vi trovate lasciate anche un bel like e un bel segui che fanno sempre piacere averli. E adesso ci rimettiamo le cuffie e prepariamoci a cantare, sì, perché arrivano due canzoni incredibili, Massimo Ranieri con Erba di casa mia direttamente dalla canzonissima del 72, ve la ricordate? Poi Mango e Loretta Gorgi che ci faranno ascoltare una versione di Lei verrà.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 7 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Fantasiose e frizzanti, le stelle di oggi indicano un buon andamento della vita quotidiana. Amicizie nuove vi aiuteranno a mettere ordine e allegria nella vostra giornata. Toro, aspettatevi gratificazioni personali e finanziarie anche notevoli. Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate, studiare nuove strategie. Gemelli, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che in molti casi si realizzeranno. Sotto il profilo del denaro potrete tirare un sospiro di sollievo. Cancro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma qualcosa non smette di tarparvi le ali. Ancora qualche giorno di pazienza e i vari ostacoli svaniranno. Leone, non siete certo tipi da mollare o rallentare l'attività solo per piccoli intoppi, certo non ora, con gli astri che stimolano il vostro desiderio di successo. Vergine, se le cose non sembrano girare come si deve, non pensate che questa condizione duri ancora per molto. È vero comunque che il periodo è più faticoso del previsto. Bilancia, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce al momento. Gli astri poi vi aiutano alla grande, guidandovi verso le soluzioni più appropriate. Scorpione, siete pronti a lanciarvi nelle più avventurose speculazioni, riuscendo a moltiplicare il vostro denaro con mille metodi sorprendenti. Sagittario, gli astri insidiano il campo dei rapporti, potrà succedere di tutto. Qualcuno di voi si sentirà insoddisfatto della normale routine di coppia e si lascerà trascinare dalla voglia di avventura. Capricorno, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante il voltafaccia di alcuni astri. Alcuni problemi burocratici potrebbero farvi saltare la mosca al naso. Acquario, in questi giorni la vita a due si profila così bella che non abbandonerete il partner neppure per un minuto. Vivete con passioni i sentimenti più intimi. Pesci, sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Sempre in diretta su Romantica Radio per questa domenica mattina con Benny Ronca e Simone Serpone, autentico capitano di regia. Abbiamo appena riascoltato il nostro oroscopo con Roberto, che ha fatto di nuovo il punto sulla situazione astrale per questa domenica del 7 giugno. E a proposito di stelle, tra pochissimo le stelle ve le regaleremo noi. Tenete i telefoni pronti perché avrete tra pochissimo la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri autentici gadget, quelli firmati Romantica Radio. Quindi tenetevi pronti, 331 240 78 78, vi spiegherò tra pochissimo come fare. E nel frattempo un altro piccolo promemoria, se permettete. Vi ricordo che c'è anche il nostro canale YouTube, per cui andateci a cercare anche lì, troverete tante belle cose, interviste, raccolte musicali, compilation. Iscrivetevi, è tutto gratuito, e attivate anche la campanellina, mi raccomando. Le prossime canzoni, arriva Perry Como con la sua magistrale Killing Me Softly with Her Song, e poi i Mattia Bazar con la loro travolgente Solo Tu.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E ci siamo, popolo di Romantica Radio, è arrivato finalmente il momento di fare sul serio, quello nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget. Con Continua Tu è molto semplice, io dirò la frase di una canzone, mi fermerò in un dato momento e voi dovrete soltanto continuare la frase con la parola seguente e quindi inviare poi un messaggio velocissimi mi raccomando al 331 240 78 78. La canzone è famosissima, è di Alan Sorrenti e che fa così, attenzione, ve la canticchio, Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi. Come finisce questa frase? Allora scrivete la parola esatta 331 240 78 78. Continua tu. Le prossime canzoni intanto Vasco Rossi con Ciao e Franco Fasano. È quel giorno, non mi perderai più.
0: E ora Continua Tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Conflitto Mosca-Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky vede Macron, Merz e Starmer a Londra. E intanto un'inchiesta del Wall Street Journal rivela la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 feriti, il più giovane ha 14 anni, quello più anziano 61. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis: Parigi si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier. Va in scena alle 15 una finale inedita e imprevedibile. Flavio Coboldi e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. È tutto, ma più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E siamo praticamente nell'ultimo miglio di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E tra poco scatterà l'ora del rock con la mia banda Suona il Rock, la nostra rubrica dedicata alle grandi band italiane e straniere. In questa puntata parleremo di Sting e The Police, pertanto rimanete all'ascolto, mi raccomando. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni, Due brividi, due capolavori, Don Bacchi con L'immensità e Joe Cocker con Up Where We Belong.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: I Police, formatisi a Londra nel 1977 da Stuart Copeland, Sting e Andy Summers, sono stati una band fondamentale che ha fuso punk, rock e reggae. Con il loro sound originale hanno dominato la scena musicale tra fine anni 70 e primi 80, culminando con successi mondiali come Synchronicity, prima di sciogliersi nel 1984. Ma torniamo alle origini. Nel 1976 il batterista americano Stuart Copeland, ex Curved Air, decide di formare un nuovo gruppo dopo aver visto Sting con il Last Exit a Newcastle. Insieme al chitarrista Henry Padovani, presto sostituito da Andy Summers, nasce il trio nella Londra punk. Il debutto Outlandos d'Amour 1978, contenente Roxanne, definisce il loro stile unico, caratterizzato da ritmiche reggae e sonorità rock.

0: Con Ghost in the Machine nel 1981 e soprattutto con Synchronicity, 2 anni più tardi, contenente la celebre Every Breath You Take, diventano una delle più grandi band al mondo. Nonostante il successo, forti tensioni personali e artistiche, in particolare tra Sting e Copland, portano la band a sciogliersi nel 1984 durante il periodo di massimo splendore. La band si è riunita per un tour mondiale celebrativo nel 2007, 30 anni dopo la formazione, registrando un enorme successo di pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.
2: Ciao Romantica, sono Giusy da Cetraro. Grazie per le belle canzoni che ci fate sentire ogni giorno. Grazie.
3: Romantica Radio è una radio che ti fa compagnia ovunque vai, in qualsiasi posto. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
0: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: E siamo arrivati al traguardo finale anche per questa domenica mattina. Grazie per aver condiviso con me le emozioni che ci hanno regalato queste bellissime canzoni d'amore di Romantica Radio. Grazie a quanti ci hanno scritto anche per questa mattina. Grazie a Simone Serpone, autentico capitano di regia. E prima di lasciare i microfoni alla nostra Simonetta, con la sua allegria, con la sua energia che vi terrà compagnia per le prossime 4 ore, vi dico la parte mancante della canzone che vi ho canticchiato poco fa, quella di Alan Sorrenti. La parte mancante, spero abbiate scritto bene, velocemente, andare via. Vi lascio con le prossime canzoni, amici di Romantica Radio, con Ron, Mi hai preso il cuore, e Demis Rousseau con Il tocco dell'amore. Buona domenica a tutti, ci sentiamo sabato prossimo.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su

misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

domenica 7 giugno, ben ritrovati amici romantici, ben alzati, ben ritrovati, grazie al nostro Benny che è stato con voi fino a pochi minuti fa, grazie a Simone Serpone che invece continua a coordinare il nostro appuntamento dalla regia. Simonetta anche oggi è con voi, vi augura una splendida domenica e saremo insieme come sempre fino alle 13. Bando alle ciance, anche oggi tanta musica, notizie, vostri messaggi e subito arriva il primo appuntamento della mattina. Stiamo parlando di A Tutto Swing, la nuova collection di Romantica Radio a cura del nostro Benny che sta avendo un grandissimo successo. Arriveremo a questo appuntamento con Occhi Neri di Marco Rancati e Indietro No, e lui è Michele Zarrillo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
6: Sono tre parole, ti voglio bene.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora, mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, magari vi state svegliando, state ancora poltrendo, ditemelo se vi va. Io intanto vi anticipo che ovviamente daremo spazio ai vostri messaggi al 331 240 7878, sia ai messaggi vocali che a quelli scritti. Vi daremo voce se siete timidini, e nel frattempo c'è il nostro menu, che è ricchissimo, perché ci sono ovviamente le notizie ma anche gli appuntamenti importantissimi, perché oltre alla mia banda suona il rock, quindi grazie a questo appuntamento scopriremo la storia dei gruppi musicali che hanno veramente riempito, no, con la loro presenza il mondo della musica italiana e straniera. Quindi oltre alla mia banda suona il rock, ovviamente poi dobbiamo anche completare le canzoni, dobbiamo allenarci ad essere veloci per portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Tutto questo però lo scopriremo vivendo, va bene? Perché nel frattempo torna la nostra musica con Homo Sapiens, Io e Te stasera, e subito, se ti va, e lui è Francesco Calabrese.

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: E allora, mentre la prima mezz'ora con Simonetta vola via velocissimamente, io vi invito a fare il consueto salto nel tempo con me, proprio per scoprire un po' di eventi storici molto importanti, come per esempio la nascita, pensate, nel 1340 della città di Rotterdam, capito? Una cosa insomma molto bella, diciamo, appunto è un evento storico importante. Mentre nel 1929 è nato lo Stato della Città del Vaticano. Praticamente stiamo parlando della nazione più piccola del mondo, custode da oltre due millenni della cristianità. Quindi questo Stato è nato effettivamente nell'Italia mussoliniana, creando anche un'eccezione unica al mondo sulla natura giuridica, se vogliamo, degli Stati. Questa insomma è una cosa, diciamo, molto molto particolare. Per quanto riguarda invece gli auguri, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Vittoria Ceretti, che è appunto la famosa top model italiana, che è nata oggi, il 7 giugno però del 1998. Tanti tanti auguri. Torniamo alla musica, c'è Rozzano con Ti voglio tanto bene e subito la spettacolare A Horse with No Name, e loro sono gli American.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: romantica. Oggi le canzoni sono ancora più belle e più romantiche sono state. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi, sempre fantastici.
1: Siete meravigliosi con questa musica del passato. Vi voglio bene, Cesare da Nocera Superiore. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mentre mamma mia, ma come vola il tempo? È praticamente già passata la prima ora, se vogliamo. Va bene, io vi ridò il benvenuto, siete con Simonetta e beati voi se vi siete svegliati solo in questo momento. Per me è stata una settimana pazzesca e mi sono svegliata sempre prestissimo, anche oggi che avevo un po' di tempo in più per dormire. Vabbè, pazienza, pazienza, recupereremo. Intanto io voglio salutare non soltanto i protagonisti dello spazio Ciao Romantica, quelli che si fanno sentire, che ci fanno tanto sorridere, ma anche, attenzione, Anacleto. Wow, che nome, mamma mia, importante, storico Anacleto, che scrive dalla Spezia, che ci ha scoperto attraverso il web e che da allora non ci lascia più. Grazie caro Anacleto, grazie mille veramente. Magari la prossima volta raccontaci qualcosa in più di te, va bene? E continua a scriverci al 331 240 78 78. Intanto continuiamo con la musica Donna insieme a me delle Piccole Ore e Walter Fuini. Questa è Faccia di Luna.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E buon risveglio a tutti, buona domenica, siete sempre con Simonetta, questa è la seconda ora insieme, state con noi, state programmando le vostre vacanze per quest'estate. Bene, io tra poco vi parlerò di una classifica particolare dei paesi più gettonati per le vacanze estive in Europa, che si conferma la regina del turismo mondiale. Approfondiamo tra pochissimo, prima ascoltiamo L'amore è tutto qui di Piero Ciampi e Adriano Pappalardo, questa è Non mi lasciare mai.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

amici romantici, siete pronti a scoprire innanzitutto perché l'Europa si conferma regina delle vacanze e quali sono i paesi più gettonati? Così magari vi fate anche un'idea, prendete uno spunto interessante. Allora, perché? Perché il nostro continente è così apprezzato? Beh, perché siamo ricchi di spiagge, abbiamo poi le capitali dell'arte, abbiamo i borghi storici, le località alpine, le grandi metropoli, quindi il fascino europeo in effetti sembra non conoscere crisi. Anche i numeri confermano, come dire, una geografia del turismo consolidata, perché i viaggiatori continuano a scegliere le destinazioni simbolo del continente, attratti da un mix unico di patrimonio culturale, gastronomia, paesaggi e qualità della vita. Pensate che nel 2025 sono stati registrati 1,5 miliardi di pernottamenti, e questo non ve lo dico io, ma lo dice la Commissione europea. E tra l'altro ben 5 paesi europei figurano nella classifica delle nazioni più visitate al mondo. Volete sapere quali sono i paesi più gettonati? Ve lo dico tra poco, tra una manciata di secondi. Prima ascoltiamo Lettere d'amore di Renato e i Profeti, e subito Cher e Peter Cetera. Questa è After All.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il CENTCOM ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Due le vittime negli ultimi raid russi. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, di cui 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, anche oggi è a Madrid e in mattinata, in Plaza de Cibeles, celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno 1 milione di fedeli. Lo sport domenica a tinte azzurre, a Parigi è il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Chi vince conquisterà il primo slam della carriera. In Formula 1, dopo la storica pole di ieri a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes proverà a conquistare anche il GP. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora grazie ai nostri amici e colleghi della redazione che tornano puntuali e al prossimo appuntamento con le loro notizie dall'Italia e dal mondo. E parlando d'Italia e del mondo, ovviamente devo dirvi qual è la classifica dei 10 paesi europei più visitati in base ai pernottamenti dei turisti internazionali. Dati, pensate, del 2025. Al primo posto c'è la Spagna con più di 329.660.000 pernottamenti. Al secondo posto l'Italia, al terzo la Turchia, al quarto la Francia, al quinto il Regno Unito, al sesto c'è la Grecia, al settimo troviamo l'Austria, all'ottavo posto la Croazia, al nono la Germania, al decimo ovviamente la classifica è chiusa dai Paesi Bassi. Beh, complimenti insomma, ci sono questi paesi che portano in alto, diciamo così, la bandiera dell'Europa, che sul versante turistico veramente non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Fatemi sapere voi dove andreste quest'estate, se doveste decidere appunto di andare all'estero, magari parlando proprio dell'Europa. Se vi va, scrivetemi al 331 240 78 78. Nel frattempo invece noi continuiamo con Vorrei averti vicino dei Romance e subito con Maggia Fa e lui è Fred. Buon gusto.

ma com'ha già fa a prisa a te sto un gascene ma com'ha già fa

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Michela. Grazie per le vostre canzoni, ti automaticamente mi tengono compagnia. Grazie a voi, un abbraccio grande.
1: Romantica, mi metto sulla mia sdraio, mi sento la buona musica, quella che voi fate, e sogno. Bellissimo sentirvi, vi voglio bene.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, ma che bello sentire che siete così attenti, amici romantici. Prima abbiamo parlato dei 10 paesi più visitati in Europa dal turismo internazionale con dati veramente stratosferici risalenti al 2025. Subito mi hanno scritto Manuela e Alfredo che mi dicono che proprio loro vanno in Spagna quest'anno. Abbiamo visto infatti che nella classifica la Spagna risulta al primo posto. Faranno un giro, pensate, a Valencia, Madrid, Barcellona e visiteranno l'Alhambra. Ma che meraviglia, ragazzi, mandate le foto. E ovviamente buon viaggio a voi. Dedichiamo due bellissime canzoni, Genova e Stefan, Primo Piano, e subito Sylvie Vartan, questa è Irresistibile.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: E allora altro giro, altra corsa, ben ritrovati amici romantici, siete sempre con Simonetta fino alle 13, c'è il nostro Simone Serpone in regia, mentre voi vi state ancora sbizzarrendo a raccontarci i vostri programmi per quest'estate, ma che bello, sono molto molto contenta, poi magari dopo vi leggo con calma. Intanto noi continuiamo con la nostra musica, perché vi regaliamo, attenzione, L'amore vero, la bellissima canzone di Erminio Sinni, e subito Mina, questa è Io e te, da soli.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, e uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non è un documento ma solo un fluido eccezionale. L'amore vero ha un congegno misterioso, entra in funzione all'improvviso, tracciando un fulmine nel sospeso, unendo vena di energia

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Godetevi la nostra programmazione e raccontateci anche dove siete, amici, e se ne avete approfittato per andare fuori, se invece siete a casa. Tra l'altro, con questo caldo è un po' complicato muoversi in queste ore, quindi magari se state al fresco ne approfittate e state in nostra compagnia, anche perché potete seguirci dove volete, in TV, attraverso il DAB, il web, attraverso Alexa, insomma come volete, e magari non dimenticate di fare una puntatina sui nostri social. Nel frattempo noi continuiamo a deliziarvi con la nostra musica, perché c'è Amanti di Mia Martini e subito Alex Damiani. Questa è stato bello con te.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, mentre voi continuate a godervi la musica di Romantica Radio, io sono andata un po' a spulciare, no? Tra le varie notizie che riguardavano gli accadimenti importanti di oggi. Ho dimenticato un compleanno, che è quello di Liam Neeson, che è nato, pensate, nel 1952, il 7 giugno del 1952. Quanti anni ha? Più di 70. Sì, ma non li dimostra, veramente non li dimostra, pensavo fosse più giovane. Comunque, tra l'altro, lui è esploso veramente a livello mondiale quando ha interpretato Schindler's List, famosissimo film di qualche tempo fa. Tanti tanti auguri a questo beniamino del pubblico di tutto il mondo. Continuiamo con la nostra musica, perché arrivano Alunni del Sole con E mi manchi tanto, e subito Io ho in mente te con ovviamente l'Equipe 84.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao Roma Antica Radio, grazie di esistere, siete grandiosi, grazie.
1: Io ascolto solo Romantica perché ti fa sognare.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E allora, amici romantici, ben ritrovati. Dobbiamo fare subito un saluto perché ci sono Monica e Raffaella che sono in viaggio, stanno andando in vacanza. Dicono come Thelma e Louise. No, ragazze, vi prego, dai, come due buone amiche, perché Thelma e Louise è stato un film particolare, però insomma, a me non è che sia piaciuto tanto il finale. Ma dove ve ne state andando in vacanza? Oh, dateci più dettagli quando ci scrivete al 331-240-7878. Nel frattempo, però, a voi dedichiamo due belle canzoni, eh. Vorrei darti di Ornella Vanoni e subito torneranno gli angeli e lei è Fiorella Mannoia.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci arrivati al giro di boa, questa è l'ultima ora con Simonetta, ben ritrovati amici, state lì mi raccomando perché tra poco ci sono due appuntamenti importantissimi, la mia banda suona il rock, oggi parleremo dell'Equipe 84 e tra pochissimo ci mettiamo in gioco con la nostra memoria perché

come sapete io vi leggerò una strofa di una famosa canzone e voi dovrete completarla velocissimamente al 331 240 7878. Arriveremo a questo appuntamento con Classe 58 dei Pooh e subito il principe, e lei è Claudia Moritz.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E allora siete pronti a partecipare all'appuntamento più atteso della giornata? Ci mettiamo in gioco con la nostra memoria, come si svolge il tutto? Vabbè, i fedelissimi lo sanno già, per quei pochi che ancora non lo sapessero, io adesso vi leggo una strofa famosa di una canzone, ovviamente famosa, senza completarla. Il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Siete pronti? Allora, il gruppo italiano che canta "Ma che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra", dove? Come termina la strofa? E ora continua tu al 331-240-7878.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, un morto e 6 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. Catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato anche un secondo uomo. I media israeliani riferiscono che uno dei due, un arabo israeliano, è stato eliminato. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice nel libro d'onore, dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Caso Minetti, la massaggiatrice uruguayana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. L'Italia dello sport tifa e spera. Alle 15 al via la finale del Roland Garros, dove Flavio Coboldi affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Kimi Antonelli che scatta dalla pole. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora, amici romantici, ancora poco tempo da trascorrere insieme, grazie alla nostra redazione che è tornata ad aggiornarci con le news che arrivano dall'Italia e dal mondo. Tra poco l'appuntamento con la mia banda suona il rock, ma subito arriva, attenzione, Notturno di Panda e adesso la struggente Se adesso te ne vai, e lui è Massimo Di Cataldo.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: Tra le band italiane non possiamo non annoverare l'Equipe 84, fondata a Modena nel 1964 da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. È stata una colonna portante del beat italiano. Nati dall'unione di Giovani Leoni e Paolo e i Gatti, il nucleo si forma a Modena, con legami artistici iniziali anche con Francesco Guccini. Con la voce di Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, la band domina le classifiche con un sound influenzato da Beatles e folk rock, grazie a brani come Io ho in mente te e Nel cuore e nell'anima.

0: Tra il 1969 e 1971 possiamo certamente datare un momento di maggiore evoluzione. In particolare nel 1970 pubblicano l'album Id, ritenuto tra i migliori del pop rock italiano. Il gruppo originale si scioglie nel 1979. Successivamente si sono avute formazioni come la nuova Equipe 84 e progetti portati avanti da Ceccarelli e Sogliani fino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1995. Curiosità: il nome della band fu ideato probabilmente da Pier Farri con l'intento di evocare un sapore internazionale, Equipe. Il numero 84 è invece legato a diverse leggende. Secondo le riviste dell'epoca, era la somma dell'età dei componenti.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: l'unica radio che ascoltiamo mentre siamo nel traffico. Luca, Marianna, Leone e il nostro cane Kerry. Ah, yeah.
1: Tutti i giorni con la dottoressa romantica. Bravi, Gianfranco.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E allora amici, anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati insieme a noi. Ovviamente Simonetta, prima di salutarvi, vi dà la soluzione del nostro appuntamento con E ora continua tu, perché ovviamente la strofa "Ma che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola", questa è la canzone bellissima ovviamente del gruppo italiano, stiamo parlando di Tropicana, una canzone che ha avuto un successo clamoroso qualche anno fa. Va bene, io non so chi di voi si sia aggiudicato i nostri gadgets, vi dico soltanto che questo appuntamento torna più tardi, quindi tranquilli perché avrete la possibilità di rimettervi in gioco. Nel frattempo io vi saluto, vi auguro di trascorrere una splendida domenica. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 9. Simonetta adesso vi lascia con il Baga con Simone Serpone e noi ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

E come sempre per me un applauso di incoraggiamento a voi, l'applauso per essere dall'altra parte all'ascolto in visione di Romantica Radio. Siete da adesso insieme al Baga, saluto Simonetta De Chiara che è stata con noi e ci ha accompagnato fino a questo momento, 4 ore a disposizione per raccontarci un po', per curiosare naturalmente nei fatti vostri più tardi con il nostro sondaggio, per raccogliere i vostri messaggi al 331 240 78 78. A proposito, fate pure come se foste a casa vostra, ogni momento è buono per scrivere a Romantica Radio e noi saremo come sempre pronti ad accogliervi. Fra poco ritroveremo Rod Stewart con Sailing, subito c'è Edoardo De Crescenzo con Ancora.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ho una convinzione che lo swing sia stata una delle più grandi invenzioni dell'umanità, assolutamente, insomma, perché quel ritmo che ti spinge, ti carica di energia senza alcuna controindicazione. Poi a quest'ora ce n'è anche bisogno, voglio dire, non so a che punto siete della vostra giornata e se la vostra giornata, la vostra domenica è una domenica di relax in cui ricaricarvi o magari è invece una domenica lavorativa dove si lavora più del solito. Avete scelto la compagnia giusta, lasciatevelo dire, insomma, quella di Romantica Radio. Fra poco Little Tony con La spada nel cuore, subito il collage di Piano piano mi innamorai di te.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona domenica su Romantica Radio, chiacchieriamo anche un po' di cinema, ma soprattutto una pellicola che riguarda Lucio Dalla, la storia di uno dei cantautori italiani più amati, venuto a mancare il primo marzo del 2012. Arriverà sul grande schermo, ne dà notizia certo a un quotidiano nazionale in un'intervista al regista del progetto che è Ambrogio Lo Giudice. L'inizio delle riprese del biopic è previsto per il 12 settembre prossimo. Lo Giudice, lo ricordiamo, era amico di Dalla e ha spiegato al quotidiano che lo racconterà nell'arco temporaneo che va da Lucio Bambino a Caruso, perché c'è tutto un excursus in cui verranno raccontati i suoi momenti decisamente più nascosti. Su chi sarà Lucio Dalla ancora non c'è nessuna conferma, possiamo dirvi ecco che c'è una data di inizio delle riprese, vedremo un po' quando poi arriverà nelle sale cinematografiche, quindi le riprese cominciano il 12 settembre. Fra poco Gianni Nazzaro con la nostra canzone, subito Marcella con Un sorriso e poi Perdonami. Roma.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Ciao romantica, sono Anna Maria da Prato. Vi ascolto perché mi fate tornare sempre indietro nel passato quando ero una ragazzina e ascoltavo queste bellissime canzoni. Un abbraccione a tutti voi, siete fantastici.
1: Siete una radio favolosa, mi fate ricordare la mia gioventù e quindi vi ascolto sempre volentieri. Sono Anna Maria da Napoli. Andate avanti così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

La domenica su Romantica Radio insieme al Baga, chiacchierando, perché no, anche di talenti, perché fra poco stiamo per riscoprire Luis Miguel, nato a Puerto Rico, conosciuto come il Sol de México, il sole del Messico. Comincia la sua carriera a 11 anni, era il 1981 praticamente. Nel 1985 sbarca in Italia al Festival di Sanremo, piazzandosi secondo nella sezione Big Italiani e Stranieri con una canzone scritta da Cristiano Minnellono e Toto Cotugno, ovvero Noi Ragazzi di Oggi, che ascolteremo fra poco qui su Romantica Radio. Subito c'è Olivia Newton-John con Hopelessly Devoted to You.

0: 3.0. Punto e basta. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga fino alle 17, con un pensiero, veramente una stretta di mano ed un abbraccio a tutti coloro che si sentono un po' orfani del calcio, perché voglio dire, nel fine settimana 24-25 maggio scorso il campionato è finito e adesso che fate? Che andate a vedere le partite all'oratorio? Voglio dire, perché ci sono quelli che non riescono assolutamente a fare a meno del calcio, che allora cercano canali alternativi, naturalmente sul satellite, pur di vedere quella sfera che corre da un lato all'altro di un campo rincorso da 22 giocatori. Quindi forza e coraggio, sappiate che avete tutta la mia solidarietà. Ciro Sebastianelli fra poco con Il buio e tu, subito gli Harmonium di Tu di più.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buon weekend da Romantica Radio, buona domenica dal Baga fino alle 17. Volevo fare un giro di saluti fra i nostri ascoltatori che hanno scritto al 331 240 78 78. Fatelo in qualunque momento perché saremo sempre pronti ad accogliervi a braccia aperte. Saluto Giusy da Salerno che mi scrive: Romantica Radio è la radio che auguro a tutti. Sono pienamente d'accordo con te. Marco da Benevento: Romantica Radio è la radio che mi cambia in positivo la giornata. Una bella responsabilità ma che accettiamo volentieri. Ivan da Firenze: per fortuna Romantica Radio, lo dico veramente sempre. Fra poco Nicola di Bari con Paese, subito Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Buona domenica da Romantica Radio insieme al Baga. Stavo riflettendo sui traumi estivi, no? Il mio, per esempio, è sempre stato il castello di sabbia, cioè nella mia sequenza del DNA non c'è geometra, non c'è praticità, cioè io sono un disastro, per cui voi provate ad immaginare alle prese, no? Con il castello di sabbia, io c'avevo mio fratello che praticamente disegnava anche i mattoncini fuori dalle mura, oltre che i merli scolpiti, una cosa veramente, io ero più pratico a distruggerli, ma quello era semplicemente per invidia, diciamoci la verità. Vabbè, riportiamo tutto alla calma, per cortesia, lasciamo stare i traumi estivi e godiamoci fra poco Patti Pravo con la bambola. Subito c'è Umberto Tozzi con Stella Stai.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi. Ciao a tutti.
1: Romantica Radio, da quando sei nata sei la mia radio preferita, mi infondi serenità e gioia. Sono Rosaria da Salerno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga. Romantica Radio è la radio che sostiene i buoni sentimenti, e allora mi sento assolutamente in dovere di raccontarvi di questo documento privato di Re Carlo III, che è tornato alla luce a distanza di circa 40 anni dalla sua stesura, riportando al centro dell'attenzione il legame forte fra l'allora principe di Galles e il suo Labrador Hervey. La missiva, praticamente scritta su carta intestata di Kensington Palace, è stata inclusa in un archivio che è finito all'asta a Londra, venduto per 656 sterline da Chiswick Auction. A riportare a galla la vicenda è stato il Telegraph, raccontando questo aspetto naturalmente sicuramente più sensibile di Re Carlo III. Fra poco Nino Bonocore con Le tue chiavi non ho, subito c'è Mino Verniaghi con Amare.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Siete su Romantica Radio, buona domenica. Nella prossima sequenza abbiamo messo insieme due big della musica italiana. Fra poco ritroveremo Alice con Una notte speciale. La sequenza sarà aperta, ve lo farei diciamo come un quiz, anche perché ci sono tantissime cose da dire di questo polistrumentista, autore di grandi successi, ovviamente per tanti altri cantanti, per sé ha fatto grandi cose che abbiamo apprezzato veramente tantissimo, fra cui nel 1979 ci regala La mia banda suona il rock, è Ivano Fossati.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio siamo andati anche a ritmo di swing. Siete con il Baga fino alle 17. Buona domenica. Quanti di voi ricordano il gelato al gusto Malaga? Se non lo avete mai assaggiato, sappiate che sta tornando nelle gelaterie, che ha un sapore che mescola crema, uvetta, alcolici, rum o vino liquoroso in alternativa. Si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70 con il suo colore delicato. Non ha niente a che vedere con i colori fluo o il gelato azzurro puffo, no? Ecco, giusto per fare un esempio, il gusto è nato in realtà in Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno per l'appunto a Malaga, nota per la sua uva passa che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni, insomma, per diventare poi vini liquorosi come il Pedro Jimenez o il Moscatel, giusto per fare qualche nome, così sembro anche un po' informato, perché io sappiate che sono completamente astemio, però il Malaga me lo ricordo e l'ho assaggiato. Fra poco Armando Savini con Perché mi hai fatto innamorare, subito Santa Rosa, che sarà sarà.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 in una piazza Volta a Como e la giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla e i carabinieri lo stanno cercando. Spostiamoci in Grecia. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La più forte di magnitudo 5.2. Il sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Procopi e Dafnusa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti. Medio Oriente, l'IDF pubblica sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdi nel Libano meridionale e aggiunge: chiunque si trovi vicini a membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria, precedendo il connazionale Pedro Acosta e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 punti dal leader Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17 in questa domenica. Attenzione, perché più che una domanda il nostro sondaggio sembra quasi una provocazione. Domenica pomeriggio, il vostro livello di produttività? Una rispostina semplice, è un momento di outing che non richiede molta concentrazione, fate un po' voi, noi in attesa restiamo al 331 240 78 78 perché come sempre sono curioso come una scelta. Fra poco le orme di Canzone d'amore, subito Nico Fidenco, Se mi perderai. Romantica.
8: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, ci fate vivere meglio, grazie. Davideo Pagliuca, Cava dei Tirreni.
1: Romantica Radio, grazie di esistere, sei la mia vita. Anna da Cosenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buona domenica su Romantica Radio, siete con il Baga, una delle destinazioni sicuramente più prese in considerazione negli ultimi anni è assolutamente il Giappone, e allora sappiate che c'è un aeroporto che sarà interamente dedicato ai Pokémon. Poteva essere solo il Giappone a idearlo, vedrà la luce dal prossimo 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Insomma, avrete l'opportunità di scendere al Terminal 111 Pokémon, quindi sarà praticamente impossibile sbagliare, come è impossibile sbagliare quando cercate buone sensazioni legate alla musica. Fra poco con Riccardo Cocciante e Cerva Primavera, subito Christian De Sica con Mondo Mio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Bug. È arrivato il momento di scoprire quelle che sono state le vostre risposte alla mia provocazione domenica pomeriggio, il vostro livello di produttività al 331 240 78 78. Silvio da Reggio Calabria: direi sotto zero il massimo sforzo per oggi, raggiungere il telecomando. Valeria di Ostia: attiva mentalmente, ferma praticamente, sto facendo grandi progetti, estesa in un lettino in spiaggia. Fabiola da Napoli: piazzata davanti al ventilatore stiro perché non ho più niente da mettere. Cristian da Pescara: domenica che definirei fannullona. Ecco, a tutti ovviamente la solidarietà, la nostra compagnia. Fra poco con i Bee Gees di Spirits Having Flown, subito i Nuovi Angeli di Donna Felicità. Roma.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Buona domenica da Romantica Radio, siete con il Baga finale 17, pronti a mettervi in gioco? Io vi dico una famosa strofa di una canzone senza terminarla, a voi il compito di completarla scrivendola in un messaggio al 331 240 78 78 per conquistare un nostro gadget. Siete pronti? Giuni Russo canta Musica è come musica, il desiderio regna nella mente e parto senza voglia di... Come termina la strofa? E ora continua tu. 331 240 78 78, vi aspettiamo.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona domenica, siete su Romantica Radio, in relaxo al lavoro con il Baga fino alle 17. Fra poco andremo un po' a curiosare, perché vi racconteremo nella rubrica La mia banda suona il rock la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Fra poco vi racconteremo dei Nomadi. Il tempo di sentire Don Bachi con Sognando, subito c'è Fiorello con Finalmente tu.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
8: Il gruppo dei Nomadi fu fondato nel 1963 tra Modena e Reggio Emilia da Beppe Carletti e Augusto Daolio. In origine la band si chiamava I Monelli, che diventano Nomadi nel 1963, nome scelto per il loro spirito avventuroso. Nati nel contesto beat, si sono distinti per testi impegnati, spesso legati a tematiche sociali e folk, collaborando con Francesco Guccini. Il gruppo si afferma con brani come Come potete giudicar, 1966, e Dio è morto, 1967. Quest'ultima scritta da Guccini e inizialmente censurata dalla RAI.

0: Tra gli anni 80 e 90 la band consolida il suo stile pop rock folk. Nel 1992 la tragica scomparsa del carismatico cantante Augusto Daolio a causa di un tumore ai polmoni scuote il gruppo. Ma Beppe Carletti decide di non fermare la band, che continua a produrre musica e a fare concerti, mantenendo vivo lo spirito originario. Ancora oggi la band è tra le più longeve nel panorama italiano, avendo festeggiato oltre 60 anni di carriera.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Da, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
1: Da Ciro e Rosanna.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Chicca da Barletta, Puglia. Io ascolto Romantica perché mi fate tornare indietro del tempo. Buona giornata a tutti.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Acqua alta in piazza San Marco.

E intanto destinazione raggiunta per questa domenica, vi ringrazio, in arrivo c'è Paolo Coda, per cui il nostro viaggio con la musica di Romantica Radio continua. Per quanto riguarda Ora Continua Tu, la soluzione è tornare, chi è stato il più veloce che l'ha inviata al 331 240 78 78 sarà ricontattato naturalmente dalla nostra redazione. Io sto per andarmene fra poco, dicevo Paola, prima però avremo l'opportunità di sentire fra poco Peppino Gagliardi con Frutto di Mare, subito Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ. Passate una buona domenica.

0: tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
3: Eccomi qui, eccomi, sono arrivata anche io. Il salotto di Romantica Radio apre le sue porte a tutti voi, vi accoglie in questo appuntamento che, come di consueto, tra le 17 e le 21 viene condotto da Paola Coda su Romantica Radio. E in queste ore insieme, lo sapete, giriamo per il mondo, ci raccontiamo storie lontane ma in qualche modo vicine che ci fanno battere il cuore, e ci raccontiamo anche le nostre storie, anzi soprattutto le vostre, quelle che ci scrivete al 331-240-7878. Ditemi dove siete in questa domenica 7 giugno, da dove ascoltate Romantica, e se avete anche compleanni, anniversari, qualcosa di speciale da festeggiare, così da mandare un bel messaggino e raccontare la vostra storia in qualche modo d'amore a tutti gli altri romantici all'ascolto. Partiamo con la musica e lo facciamo con Wes, che ci canta subito Il vento amico, e poi arriverà anche George Benson con Moody's Mood.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Romantica Radio e la sua splendida collection che si chiama A Tutto Swing, come si può intuire dal genere che ci fa muovere parecchio in questa domenica pomeriggio. Una bella notizia di cui voglio parlarvi, che arriva dall'Italia, quindi il viaggio stavolta è breve, ci porta nella splendida Puglia, dove la lingua dei segni LIS entra di diritto nella scuola, e un istituto per la prima volta introduce l'insegnamento della LIS, quindi segna un passo importante questo istituto, questa scuola, verso una scuola più inclusiva. L'obiettivo è permettere a tutti gli studenti di comunicare meglio, abbattere le barriere e promuovere una cultura dell'inclusione fin dai banchi di scuola. È un'iniziativa che potrebbe aprire la strada anche ad altre scuole in Italia e dovrebbe essere davvero, secondo me, il mio modestissimo parere, materia per tutti i livelli di istruzione, per tutte le scuole e anche altri tipi di mestieri, di situazioni lavorative, negli uffici. Ci dovrebbero essere dei corsi, secondo me, intensificare i corsi anche per gli adulti. Lo speriamo, un bellissimo gesto, e complimenti quindi alla Puglia. Arriva Bruno Lauzi, un pezzo straordinario, questo ci farà davvero emozionare. Amore caro, amore bello. E poi c'è Laura Luca con Mare.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Elezioni amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round di votazione in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'Unione Europea non ha inviato suoi osservatori alle elezioni parlamentari che si stanno svolgendo oggi in Kosovo, sostenendo che non c'è stato tempo sufficiente per organizzare una missione completa. Bruxelles seguirà comunque il voto attraverso il proprio ufficio in Kosovo, accreditato con 44 osservatori dipendenti dall'ufficio dell'Unione Europea a Pristina. Ed elezioni anche in Armenia. I seggi chiudono alle 18. Grande favorito, contratto civile, il partito centrista dell'attuale premier Nikol Pashinyan, in carica dal 2018. La cronaca italiana: un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque della baia di Siracusa in Sicilia durante una sessione di immersione in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Economia: l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati in una riunione online hanno annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, sebbene sia difficile attuare l'obiettivo a causa della chiusura di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Un grazie alla redazione di Romantica News che ci racconta ovviamente tutta l'attualità anche in questa domenica 7 giugno. È il momento di un po' di messaggini, di un po' di saluti che arrivano dai romantici all'ascolto al 331-240-7878. Tanti compleanni in questo 7 giugno, come questo di Leonardo, che compie cifra tonda 70 anni oggi. Tutta la sua famiglia lo festeggia in quel di Roma. Tanti auguri Leonardo. Leonardo, e spero sia stato un compleanno eccezionale per te. E poi c'è un anniversario importante per Vito e Valeria dalla Sicilia. Vito ci scrive: stiamo rientrando da un pranzo meraviglioso in famiglia per festeggiare i 30 anni di matrimonio con mia moglie Valeria. Grazie della colonna sonora, ma grazie a voi per essere insieme a Romantica Radio anche in questo giorno importante. E poi un ultimo compleanno, ultimo ma non meno importante, perché sono 3 anni per la piccola Sofia, e nonna Elisa è felicissima di condividere questa gioia con tutti i romantici all'ascolto. Augurissimi Sofia, e arrivano per tutti voi all'ascolto questi pezzi. Marco Masini, Cantano i ragazzi, e poi Califfi, Così ti amo.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica Radio, sono Vincenza, vengo da Marcianise. Vi ringrazio per la compagnia che mi date ogni giorno. Un bacio.
1: Giovanna da Salerno, sono in macchina, sto seguendo la vostra bellissima musica, sono con un'amica Daniela che ha conosciuto solo oggi, Romantica, e anche lei è impazzita per voi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Romantica Radio con voi in questa domenica 7 giugno. Non mancano le emozioni, il ritorno indietro nel tempo a quei ricordi che veramente ci scaldano il cuore anche a distanza di tanti anni e che pensavamo di aver dimenticato, poi basta un ritornello, una canzone e tornano a galla. Adesso vi porto nel 76 Tony Cicco, che poi viene appunto chiamato Cicco con una nuova carriera da solista, ma arriva dall'esperienza nella Formula 3 con Alberto Radius alla chitarra, Gabriele Lorenzi alle tastiere. Tony Cicco nel 76 pubblica come solista appunto un pezzo molto molto bello, un pezzo che adesso ci andremo a riascoltare e secondo me qualcuno di voi appunto ripercorrerà un'emozione nel proprio passato. La canzone si intitola La gente dice, ce l'ascoltiamo proprio con il nome d'arte Cicco. E subito invece ci sono i Santo California, subito con Un angelo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

belle, emozionanti, me la salvo, me la metto lì e dico, oh, questa la devo raccontare assolutamente ai miei romantici nel weekend. E quindi vi penso tanto anche durante il resto della settimana e ho in serbo per voi proprio una notizia, una chicca che vi racconto tra poco. Intanto ripartiamo con la musica straordinaria di Romantica Radio, c'è Demi Rousseau con We Shall Dance e poi un grande classico di Mattia Bazar, Vacanze Romane.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

mancano le notizie legate alla relazione o alle abitudini che abbiamo quando siamo in coppia, e questa mi ha fatto pensare sempre a voi romantici, e l'ho letta proprio qualche giorno fa, uno studio pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference ha scoperto che una cosa che facciamo un po' tutti quanti, indistintamente uomini e donne, quando siamo seduti a tavola a una bella cena fuori o comunque in una situazione di romanticismo, ci sono delle patatine nel piatto del nostro partner, della nostra partner, cosa facciamo? Le rubiamo. E sappiate che le patatine rubate dal piatto altrui sono davvero più buone. Il 40% delle persone che appunto ruba queste patatine dal piatto del partner o comunque di chi è a tavola con lei, e percepisce questa persona il prodotto, la patatina, come più gustosa rispetto a quelle prese dal proprio piatto. I ricercatori hanno fatto mangiare le stesse identiche patatine a 120 persone, cambiando solo un dettaglio: il modo in cui queste patatine venivano ottenute. Risultato: quelle prese dal piatto di qualcun altro, soprattutto di nascosto, venivano giudicate più buone, più croccanti, più soddisfacenti. E qui ovviamente c'entra il desiderio, la condivisione, ma anche perfino quella piccola adrenalina del non dovrei farlo, ma lo faccio. E per questo le patatine del partner quando si è a cena fuori sembrano più buone delle nostre. Umberto Balsamo, Se fossi diversa, e poi Gianluca Grignani, Tutta da cantare, quella che arriva dopo, La mia storia tra le dita.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Romantica Radio, ancora una buona domenica a tutti voi all'ascolto in questo 7 giugno, un pomeriggio che piano piano si fa sempre più sera e come sempre arriva un po' di questa dolce nostalgia della domenica sera che noi però cavalchiamo perché siamo romantici fino al midollo e quindi anche la nostalgia fa parte di noi. Tra poco arriverà anche la nostra rubrica La mia banda suona il rock, stasera un gruppo italiano che ha fatto la storia della musica, i Camaleonti. Scopriremo qualche curiosità in più su di loro. Prima però abbiamo un po' di musica da ascoltare. Tra poco arriverà Lilli di Antonello Venditti, grandissimo successo per lui, non so se lo sapevate, ma Venditti dedicò questa canzone struggente in cui la protagonista è vittima della tossicodipendenza ed era una ragazza realmente conosciuta da Antonello Venditti di nome Patrizia. L'ascolteremo tra poco, Lilli. Subito c'è Adamo, affida una lacrima al vento.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: I Camaleonti sono una delle band più longeve e iconiche della storia della musica italiana, simbolo del movimento beat degli anni 60. Il gruppo nasce nel 1962 a Milano dall'incontro al Santa Tecla tra Livio Macchia, Ricky Maiocchi e Paolo De Ceglie. Proprio negli anni 60 si concentra il maggior successo beat, tanto che sotto l'ala di Michi Del Prete, collaboratore di Celentano, firmano per la Kansas. Arriva un enorme successo con cover beat e brani originali come Applausi e L'ora dell'amore.

0: Tra gli anni 70 e 80 la band si rinnova con sonorità più pop e melodiche. Con oltre 60 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 17 album, i Camaleonti hanno continuato a esibirsi dal vivo attraversando le generazioni. Dopo la scomparsa di storici membri, la band ha visto diversi avvicendamenti, mantenendo vivo il proprio repertorio storico. Una curiosità, il nome, i Camaleonti, viene scelto perché nelle serate dal vivo suonano vari generi musicali, rock, standard statunitensi, eccetera, adattandosi a seconda del pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, ascoltare la vostra radio è come fare un viaggio dei ricordi più belli. Ogni canzone d'amore che trasmettete sembra scritta apposta per raccontare la nostra storia. Un bacio a tutti gli amici, Giovanni da Curti. Ciao.
1: Ciao romantica, da Massimo e Barbara in viaggio da Chieri verso Gatteo Mare.
2: Ciao.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Non mancano i saluti, i ricordi, le vostre storie che ci raccontate attraverso il nostro numero WhatsApp 331-240-7878, il numero lo utilizzate anche per gli audio e infatti li ascoltiamo in Ciao Romantica. Un saluto voglio farlo a Lea che ci scrive dalla provincia di Ferrara, è una nuova ascoltatrice, ci ha scoperto da poco, molto felice di riscoprire i grandi successi della sua vita, i grandi ricordi legati alle canzoni, e ci ringrazia per questa domenica pomeriggio insieme. Grazie a te di essere entrata in questa grande famiglia di Romantica Radio. E poi un saluto devo farlo anche a Gregorio che ci ascolta dalla Calabria, dalla provincia di Catanzaro, ed è al lavoro in questa domenica pomeriggio, ma dice molto molto lieta, una domenica pomeriggio ricca di bei ricordi mentre lavoro. Grazie a te, continuate a stare con noi e soprattutto a godervi la musica di Romantica. Queste due sono per voi. Paolo Frescura tra poco con Duorm e subito Gianni Morandi. Nel silenzio splende.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Prosegue la serata magica emozionante di Romantica Radio in questa domenica 7 giugno 2026, una domenica fatta di emozioni che ci regala la musica, quello che sappiamo fare tutti i giorni, tutto il giorno a Romantica Radio, ma che ci regalano anche le vostre storie, i vostri racconti, quello che ci scrivete al 331-240-7878. E tra poco vi racconterò un'altra storia, una che ci porterà un pochino più lontano da qui, ma non troppo, non troppo e neanche troppo nel tempo, lo scopriremo tra pochissimo. Intanto ci andiamo ad ascoltare proprio tra qualche minuto un pezzo dei Pooh dal 1971. Da un lato di questo 45 giri c'è Pensiero, che non ha bisogno di presentazioni, dall'altro c'è A un minuto dall'amore. Le prime note di questa canzone sono un omaggio alla Turandot di Giacomo Puccini, una canzone molto molto bella ed emozionante dei Pooh. L'ascolteremo tra pochissimo. Prima la voce è quella di Julio Iglesias, Passar di mano.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

cose sempre diverse, sempre belle, sempre particolari. Questa si chiama A Tutto Swing, l'abbiamo appena ascoltata sulle frequenze di Romantica Radio. Parliamo adesso di Briciola, che ha fatto l'ultima sfilata ufficiale alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali qualche giorno fa a Roma, ed è la storica mascotte dell'Arma dei Carabinieri che ha partecipato anche quest'anno appunto alla parata per l'ultima volta, perché adesso andrà in pensione. Questa cagnolina meticcia, entrata nel 2014 nella famiglia del 4 reggimento carabinieri a cavallo quando aveva appena un anno, lascia il servizio dopo oltre un decennio di cerimonie ufficiali, eventi istituzionali e apparizioni pubbliche accanto ai militari dell'arma. È diventata famosa nel 2015 dopo una capriola spontanea davanti al presidente Mattarella al Quirinale, ed è diventata negli anni uno dei simboli più amati della festa della Repubblica. La sua particolarità? Muoversi senza paura tra cavalli, fanfare e parate militari, tanto da ricevere anche un grado simbolico da vice brigadiere. Dopo il pensionamento resterà comunque in famiglia, perché sarà infatti affidata a un carabiniere molto legato a lei, e continuerà a vivere vicino alla caserma di Tor di Quinto a Roma, dove appunto risiedeva fino ad oggi. Una storia bellissima, è stato bellissimo anche vederla alla parata del 2 giugno, Briciola. Arriva Mal tra poco con Tu che m'hai preso il cuor, subito Sandro Giacobbe, Primavera.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: La domenica più romantica.

domenica sera perfetta. E sono tanti gli amici che mi scrivono al 331-240-7878 per raccontarmi che domenica è stata, dove si trovano, cosa stanno facendo, come Chiara che mi scrive dalla provincia di Milano e mi dice di aver trascorso una bellissima domenica al lago, di essere di ritorno a casa e di aver festeggiato insieme ad amici e parenti il suo compleanno. Mi sembra proprio perfetto e tanti auguri a te. E poi voglio salutare anche tante persone, siete in tanti a scrivermi, cito adesso Loredana dalla provincia di Ancona e Francesco dalla provincia dell'Aquila, ma siete davvero in tantissimi a scrivermi questa cosa, che hanno trascorso un pranzo diverso dal solito perché hanno fatto il pranzo della classe. Sappiate che vi capisco, da genitore vi capisco perfettamente, sono reduce proprio da un fantastico pranzo di classe, ne avrò un altro perché di figli ne ho due tra qualche giorno, è periodo, pranzi, cene, pizze, insomma è periodo, però è anche piacevole, ci si ritrova tutti insieme, i ragazzini stanno insieme, i bambini, i ragazzi più grandi, si festeggia questo anno scolastico che termina. Mia Martini, almeno tu nell'universo, e poi Adriano Celentano, la coppia più bella del mondo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Grazie romantica, grazie di esserci nella mia vita, siete importanti.
1: Ricordi? Tutti vivi, anche i più remoti. Chi vivifica la memoria? Romantica, la radio che accende le emozioni.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Ecco il momento lì, siamo pronti a metterci tutti quanti in gioco? Allora sapete bene come funziona, io adesso vi dirò una famosa strofa di una canzone italiana senza completarla. Il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-7878 conquista uno dei nostri fantastici gadget. Siete pronti? Patti Pravo canta Io stasera insieme ad un altro e tu sarai forse a fare qualcosa di me. Non vi posso aiutare più di così. Io stasera insieme ad un altro e tu sarai forse a... Come termina questa strofa? Scrivetemelo al 331-240-7878. Ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Serata, siete su Romantica Radio in questa domenica 7 giugno, una domenica fatta di tante emozioni, davvero tanto cuore in queste canzoni che stiamo ascoltando dalle 17, da quando sono subentrata al Baga, ma in realtà su Romantica le trovate a tutti gli orari, anche dopo di me, anche quando arriverà Gian Paserino che vi aspetta con una serata in cui si ripercorrerà la nostra storia di vita e soprattutto la storia della musica italiana. Con il vinile come rito domestico, ma vi ricordate copertina, puntina, lato A e lato B nelle case italiane? Io da amante dei vinili tuttora mi emoziono ogni volta a maneggiarli e ascoltare la musica dal vinile anche adesso, è davvero un rito domestico. Giampa ce ne parlerà dalle 21 in poi, subito dopo di me, ma abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, un'altra notizia di cui sto per parlarvi tra poco, prima altra musica. E che musica, perché c'è il re del pop, Michael Jackson, ad aprire questa nuova ora insieme con The Lady in My Life. Subito dopo arriverà Marco Armani, Tu dimmi, un cuore ce l'hai?

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E come sempre si parte all'interno dell'appuntamento con Paola Coda su Romantica Radio. Oggi ce ne siamo andati già in tanti posti. In quest'ultima ora insieme vi porto a Bruxelles, dove c'è questa storica chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova, che però ha cambiato completamente destinazione d'uso. Infatti era inutilizzata da anni, destinata all'abbandono. La struttura è stata salvata, pensate, grazie a un progetto di riqualificazione pazzesco che l'ha trasformata in una palestra dove si può fare arrampicata indoor. Queste gigantesche pareti sono state colorate con le prese per l'arrampicata e ci si può arrampicare ora lungo le navate fino a sfiorare le antiche volte e le vetrate storiche. È il connubio perfetto, ovviamente, tra la conservazione del patrimonio architettonico e la cultura urbana sportiva, dove ogni via da scalare può diventare un'esperienza, in questo caso direi quasi mistica. Beh, piuttosto che lasciarla all'abbandono, mi sembra un'ottima idea. Ci andiamo ad ascoltare altra musica su Romantica Radio. Arrivano infatti Fred Bongusto tra poco con Guarda che luna e subito Amedeo Minghi, Gelosi amori miei.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Romantica Radio la potete ascoltare da dovunque vi troviate in Italia e nel mondo grazie al nostro sito web, grazie alla nostra app che vi permettono davvero di portarci ovunque, anche nella vostra serata, se siete appunto in giro a piedi, c'è chi si fa delle belle camminate proprio a ridosso di quest'ora e ne approfitta visto che magari inizia a fare anche caldo in altri orari e quindi ci porta con sé con le cuffiette, con l'app. Evviva, vi facciamo compagnia. E poi ci sono i metodi tradizionali, quelli che da buoni, romantici e nostalgici apprezziamo senza ombra di dubbio, come la radio innanzitutto, in macchina a casa, la radio in FM, in DAB, quella che proprio accendete e parte la voce e la musica di Romantica Radio, oppure il digitale terrestre canale 788, ci trovate lì con la nostra bellissima TV di Romantica Radio. E poi c'è ovviamente anche tutto quello che ha a che fare con i dispositivi come Alexa, Google Home, questo e tanto altro per seguirci. E poi sul sito trovate tanti contenuti, lo shop online con tanti prodotti per l'estate, fateci un salto. E poi mi direte, intanto a proposito di gadget, c'è qualcuno che lo ha conquistato, uno dei nostri gadget, come ovviamente con E ora continua tu. Stasera la strofa era di Patti Pravo, io stasera insieme ad una altro, e tu sarai forse a ridere di me. Quindi complimenti a chi ha scritto esattamente ridere di me al 331 240 7878. Intanto c'è altra musica per noi e c'è Marcella Bella che tra poco ci canterà Nel mio cielo puro e subito Mina, grande grande grande.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
1: Ciao romantica, sono Giusy da Cetraro, grazie per le belle canzoni che ci fate sentire ogni giorno, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

procede come un treno in mezzo a un temporale.

E siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda in questa domenica 7 giugno, una domenica che ci ha sempre emozionato, fatto riflettere, anche ci ha portato in giro per il mondo con le notizie, ma soprattutto ci ha regalato ricordi che sono lì, che sono tra le canzoni, tra le pieghe del tempo, grazie proprio alla scelta musicale di Romantica. E non posso che ringraziare anche il reparto tecnico, Luca in primis che si occupa della mia regia, ma anche Camilla, Simone, Lucio che lavorano per rendere tutto quello che ascoltate il più perfetto possibile. Quindi grazie ragazzi, e vi lascio con Giampa. Giampa è pronto, a proposito di ascolto, è pronto ad emozionarci con qualcosa che tutti quanti noi abbiamo ascoltato, ma come un vero e proprio rito domestico: il vinile, copertina, puntina, lato A e B. Nelle case italiane non potevano mancare i vinili, e Giampa dalle 21 in poi ce ne parlerà. Intanto vi lascio con Ron, Joe Temerario tra poco, e subito c'è Viola Valentino con Comprami. Passate una splendida settimana, io vi aspetto sabato prossimo. Un bacio grande da Paola Coda.

0: se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Mie care anime romantiche, benvenute. Siete su Romantica Radio, io sono Gian Passerino e vi accompagnerò in questa domenica sera fino a mezzanotte, in una serata che ha sempre un modo speciale di rallentare tutto, le strade, i pensieri, forse anche il ritmo delle vostre case. Ed è forse proprio per questo che certe memorie tornano meglio adesso, quando il giorno sta pian pianino lasciando finalmente un po' di spazio alle cose che contano davvero nella nostra vita. Questa sera voglio portarvi in un salotto italiano di qualche anno fa. Lo voglio fare con chi è ancora in macchina questa sera, con chi è già a casa, sul divano. Lo voglio fare con chi sta ancora lavorando o anche con chi si è già accoccolato a letto. Vi porto in quel salotto dove c'era un mobile stereo, c'era una pila di dischi, una puntina che scendeva piano piano sul vinile e qualcuno che diceva quasi sottovoce: tutti zitti, adesso ascoltiamoci sta canzone. Parleremo quindi stasera di vinili. Il vinile, il rito domestico dell'ascolto della musica, una grande copertina, i dischi che venivano tirati fuori con grande attenzione per non graffiarli, i dischi che avevano un lato A e un lato B. Attenzione, il fruscio iniziale, prima che partisse la musica, e noi in radio dicevamo fa le patatine, quel fruscio particolare. Insomma, tutte le grandi possibilità di ascoltare la musica in casa, tra l'altro con discussioni appassionate che nascevano nei negozi, a volte su quale marchio suonasse meglio, marchi diversi, ma ovviamente con la certezza che quando partiva un disco cambiava completamente l'aria in quella casa. Parliamo insieme, dai, del vostro giradischi, del vinile che suonavate sempre, o della scena di casa che vi viene in mente pensando appunto ad un vinile. Scrivetemi al 331 240 78 78, oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte facciamo così: abbassiamo la puntina su un disco e lasciamo che sia il passato a suonare qui su Romantica Radio.

si parla di vinile questa sera qui su Romantica Radio, quel vinile che non era mai soltanto un semplice supporto musicale, era un rito, un gesto, erano momenti importanti quelli in cui ascoltavamo la musica dal vinile, fatti di attenzione, di tempo, di mani che sapevano come manovrare oggetti, si

Prendeva il disco dalla custodia, lo si teneva per i bordi, non bisognava lasciare le impronte sopra, poi si dava un'occhiata anche alla copertina che si conosceva benissimo, ma ogni volta la si guardava come se fosse la prima volta, si leggeva il retro, no? Magari i testi quando si era fortunati e c'erano i testi stampati, magari si guardava la lista dei musicisti, poi si posava sul piatto il disco con una specie di rispetto naturale per quell'oggetto, senza fretta, con tutta la calma del mondo perché la preparazione faceva già parte dell'emozione. E poi il primo amore sonoro che aveva nomi molto concreti, c'era il marchio italiano Lesa, una roba un po' domestica, no? Quasi affettuosamente trattavamo gli stereo della Lesa proprio perché erano italiani. L'affidabilità di Philips, che era rassicurante, capace di stare bene sia in cucina che in salotto. E poi arrivarono anche i marchi più importanti che facevano sognare gli appassionati: Akai, fascino tecnico preciso, pure Pioneer, senso di modernità un po' orientale anche spettacolare, Sony, che arrivava dal Giappone e dagli Stati Uniti ed era una promessa di futuro, Technics, che era una parola quasi definitiva quando si parlava di un giradischi che fosse serio, anzi di un piatto, mettiamola così, e poi le casse che dovevano essere delle JBL, no? E il discorso prendeva un altro tono quando suonavano le JBL, si parlava di culto del suono, di bassi, di presenza fisica della musica. E forse ci emozioniamo ancora così tanto proprio per questo quando parliamo di questo argomento, perché mettere un vinile su un giradischi non voleva dire soltanto ascoltare, voleva dire scegliere un momento, così come ce lo scegliamo adesso. Ascoltiamo insieme un po' delle più belle canzoni d'amore italiane e restiamo dentro questa atmosfera di salotti, di legno, di puntine e di tempo speso bene.

I vostri messaggi stanno arrivando al 331 240 78 78 qui su Romantica Radio per questa serata dedicata al mondo dei vinili. E questa serata sembra che i vostri messaggi escano veramente tutti dai soggiorni dove ci sono tantissimi dischi, una pila di LP, una casa piena di un certo tipo di silenzio. Ci ha scritto Tommaso da Napoli che dice: ciao Giampa, mio padre aveva uno stereo Philips e ogni domenica mattina metteva un disco di Domenico Modugno prima ancora di bere il suo caffè. E poi Gabriel da Bari: ciao Giampa, io sognavo i piatti della Technics mentre mio fratello era un difensore della Pioneer. In casa nostra sembrava una questione di filosofia con quale marchio bisognasse ascoltare la musica, e ve l'ho detto, c'erano le questioni. Saluti a Noemi che ci scrive da Torino: ciao Giampa, la vera magia era, mi ricordo, ascoltare il fruscio prima che iniziasse la musica della canzone. Mi sembrava che il disco stesse prendendo fiato prima di iniziare a suonare. È vero, era un momento bellissimo quello del, come vi ho detto prima, no? Delle patatine, cioè di quel fruscio che suonava sul disco. Poi ci ha scritto Rebecca da Genova: ciao Giampa, le casse della JBL per me erano il sogno dei ragazzi più grandi, quelli che ascoltavano davvero la musica e non soltanto per farsi fare compagnia. E poi chiudiamo con Cesca da Roma che ci ha scritto: ciao Giampa, il lato B era la parte più intima di ogni disco, quella che si ascoltava soltanto se si restava fino in fondo a fare l'amore con la musica. Che bella questa immagine. Forse è proprio questa una delle cose più belle del vinile, no? Ti chiedeva di restare, di non interrompere tutto subito, due minuti da canzone e molli tutto, no? Lasciava quell'atmosfera che il disco raccontasse la sua strada. Continuate a scriverci 331 240 78 78 mentre suoniamo ancora un po' delle nostre più belle canzoni d'amore.

parla di vinile qui con Gian Passerino questa sera su Romantica Radio e riflettevo sul fatto che forse la vera differenza non stava soltanto nella qualità del suono che esprimevano quegli impianti stereo. La differenza stava nel rapporto che avevamo con l'ascolto della musica. Oggi sicuramente di musica ne sentiamo di più, probabilmente, no? Beh, forse sicuramente, dai, togliamo il probabilmente. Spesso però succede in modo più frammentato, secondo me più veloce, sì, sicuramente più distratto, più superficiale, mettiamola così. Allora, qualche anno fa, quando c'era il rito del disco in vinile, secondo me, c'era invece una richiesta diversa. Il disco chiedeva una scelta più netta, cioè ci chiedeva di dire ok, adesso sto qua e non faccio nient'altro. Ascolto questo, lascio che questa stanza si riempia del suono di questo disco in vinile. E tutto sommato, in fondo, secondo me questo era un modo molto bello di trattare la musica, non soltanto come sottofondo obbligatorio, ma come presenza, una presenza che entrava nelle nostre stanze, nelle nostre giornate, nelle nostre serate, quando magari c'era andato qualcosa storto che volevamo provare a rimettere in ordine con il vinile giusto, mettendo la puntina giusta sulla traccia giusta. E quindi forse non ci manca soltanto il vinile, ma anche quella disponibilità che avevamo a fermarci davvero per stare insieme a qualcosa che ci faceva stare davvero molto bene.

Amici di Romantica Radio, restate con noi, tra poco torniamo dentro i vostri salotti di qualche anno fa, quelli dove c'erano i mobiletti hi-fi, le casse, le copertine dei vinili appoggiate un po' in giro. Ve li ricordate, no? Sicuramente quel sapore, quel profumo. È proprio questo che vorremmo capire stasera, provare a capire perché il vinile, più che un formato, sia stato un modo di vivere la musica e forse anche un modo di vivere la vita, che in quegli anni era forse, insomma, dedicata molto di più alle cose che contavano. Ne parliamo tra poco qui su Romantica Radio.

Sono da poco passate le 22, care anime romantiche, noi siamo ancora qui insieme su Romantica Radio con Gian Paserino. Buona domenica a tutti quanti voi. Questa è una serata che profuma di vinili, i cartoni stampati delle copertine, il legno del mobiletto nel quale custodivamo il nostro impianto stereo, il nostro giradischi. C'erano quegli impianti stereo che guardavamo con grande rispetto e grande orgoglio. Saluti a tutti quanti voi dovunque siate, in auto, magari verso casa o al lavoro, ancora impegnati in questa domenica sera nella vostra attività lavorativa, già a casa, sul divano. Beh, dovunque siate, voglio sapere se state pensando a un disco. Dai, provate a tornare con la mente a quella copertina aperta, quella puntina che abbassavamo con l'entità.

famiglia tra marchi. Il vinile che a casa vostra sembrava il più bello da ascoltare a rotazione che avete consumato. Scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail redazione@romanticaradio.it.

Oh, voglio raccontarvi un po' di cose che hanno a che fare con degli amici che avevo da ragazzo, che erano dei veri e propri cultori del suono. Lo capivi subito, perché quando andavamo in giro a guardare, insomma, un po' di negozi di... All'epoca non c'erano negozi di elettronica come ci sono oggi, entravi nei negozi di elettrodomestici. Ecco, c'erano quelli che guardavano la televisione e il frigorifero, gli altri, i miei amici, andavano dritti verso gli impianti stereo. E quindi erano degli esperti, ragazzi, di tutti i marchi. Osservavano il piatto, i V-meter, no? Gli indicatori del volume, la piastra che avesse le doppie cassette, tutte le manopole, le casse laterali, il legno. Erano convinti di avere consapevolezza su quale legno fosse migliore, sia per il case, per il cabinet delle casse, sia per il mobiletto dello stereo. E poi ovviamente cominciavano a discutere tra loro quale fosse il sistema più serio, quali fossero le casse che ovviamente dovevano essere utilizzate. Però non è soltanto una questione di passione tecnica, perché anche chi non è mai stato un appassionato tecnico ha sempre percepito benissimo che l'impianto stereo di casa, quello dove c'era il giradischi, no? dove mettevamo i nostri vinili, aveva una grande personalità, ci accompagnava durante i pasti, durante le giornate normali. E poi c'era la differenza tra quelli che utilizzavano i vinili col giradischi da usare con più cura, oppure il mangiadischi, la fonovaligia, quella che usavano di solito i ragazzi, magari non aveva un suono perfetto, ma portava addosso una felicità speciale, quella delle prime proprietà, quindi il fatto di essere proprietari di qualcosa. La musica, secondo me, non era separata dal resto della casa e della nostra vita. La musica attraversava la nostra casa e la nostra vita, e quando sceglievamo il disco giusto, il vinile giusto, sembrava che tutto si mettesse un po' più a posto, sia a casa che nella vita. Beh, allora speriamo di scegliere il disco giusto adesso, perché certe atmosfere non vanno spiegate troppo, vanno lasciate accadere.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Ci ha scritto Mattia da Firenze. Ciao Giampa, in casa mia si litigava davvero tra due marchi, Pioneer e Akai. Poi si finiva tutti ad ascoltare lo stesso disco. Era un disco dei Pooh. I Pooh hanno messo d'accordo generazioni infinite. Assolutamente. Samuele da Palermo. Ciao Giampa, il mio giradischi Lesa aveva un suono che coincide ancora oggi con l'idea di domenica che mi porto in testa, evidentemente. Insomma, lo ascoltava in particolare insieme a qualcuno che a lui era particolarmente caro. Saluti a Christian da Roma. Ciao Giampa, noi non avevamo le casse della JBL. Mio fratello però ne parlava come di un traguardo sentimentale, quasi volesse sposarsi quelle casse. Erano un traguardo sicuramente. Sofia da Lecce ci ha scritto: ciao a tutti, la copertina grande del vinile era già a metà del viaggio, soltanto prendendola tra le mani e guardandola, rigirandola, avevi la sensazione di partire per un viaggio lunghissimo nel mondo della musica. È vero, la sensazione di avere tra le mani il disco, la copertina grande, il 33 giri, era una roba pazzesca. E poi saluti a Miriam da Bologna che ha scritto: ciao Giampa, riflettevo sul fatto che forse il vero lusso era potersi fermare ad ascoltare un vinile senza fare altro, virgola, ha messo proprio scritto tutto in maiuscolo, senza dover per forza fare contemporaneamente scrolling sui social. Brava, è proprio questo il vero lusso che ci manca più di tutto, ascoltare un po' di musica senza dover essere altrove nello stesso momento. Continuate a scriverci, i vostri messaggi li potete inviare al 331 240 78 78.

Non ci sono solo i vostri WhatsApp questa sera qui su Romantica Radio, ma anche le vostre mail. Come sempre ci ha scritto Celeste da Modena: ciao Giampa, oggi ascolto tanta musica, ma col vinile mi sembrava di entrare davvero in una stanza interiore. Non so spiegarlo meglio di così, ma è come se dentro di me ci fossero state tante stanze, una in particolare era riservata alla musica. Beh, in realtà hai spiegato benissimo quello che vuoi dire, cara, perché forse il vinile faceva proprio questo: apriva una stanza interiore nascosta e ti chiedeva una presenza più piena. In cambio che cosa ti dava? Ti restituiva emozioni più profonde, non soltanto quelle che arrivavano dalle canzoni del disco, no? Ma anche la possibilità di leggere dentro te stessa, te stesso, quello che c'era dentro le varie stanze. Forse non è soltanto una questione di nostalgia, sicuramente nostalgia tecnologica, no? Perché oggi siamo andati avanti con la tecnologia, la musica l'ascoltiamo veramente in altissima definizione. È una questione di qualità del tempo, lo diciamo spesso. Quando la qualità del tempo cambia, cambia anche la memoria che ci lasciamo dietro.

Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino e tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte insieme qui su Romantica Radio, dove proveremo a capire perché un disco, che è l'argomento di cui stiamo parlando stasera, il disco in vinile, o comunque anche la puntina che usavamo per ascoltare i dischi, la copertina di quel disco o il lato B, ecco, per esempio, di quel vinile, abbiano saputo insegnarci tanto sulla pazienza, sull'ascolto, perfino sui sentimenti che non sapevamo nemmeno magari di provare. E lo faremo in questa serata in cui sicuramente l'idea di riascoltare la musica in vinile ci sta restituendo un'anima precisa, quella che ha a che fare con un gesto che sembrava semplice ma che invece era profondamente pieno di emozioni.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 23. Mie care anime romantiche, lo sapete che questa è quell'ora in cui i ricordi sembrano suonare meglio. Perché tutto si fa un po' più silenzioso, le case, le strade, per darci, secondo me, l'opportunità di far tornare con una precisione quasi commovente certe immagini. Saluti a chi è in giro, a chi è a letto con la radio accesa, a chi è sul divano, dovunque siate, se vi è tornata in mente una sensazione, no? Di aver avuto a che fare con un disco in vinile, una canzone ascoltata con qualcuno accanto mentre c'era un vinile che girava, in una stanza, con una puntina, con un impianto stereo. Beh, sappiate che stasera parliamo proprio di quello, del vinile come rito domestico. In fondo stiamo parlando anche, secondo me, però, del modo in cui alcune cose, per essere davvero belle, hanno bisogno di essere vissute senza fretta, ce lo diciamo sempre. Piano, piano, piano. Basta correre. Se volete potete ancora scrivermi, il numero è 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi, se vi va, il disco che per voi non era soltanto musica ma diventava una pura atmosfera.

ce lo stiamo dicendo, amici, questa sera qui su Romantica Radio. Il motivo per cui il vinile ci resta così vicino è semplice. Quel vinile, quel disco non era mai soltanto musica, era preparazione, era gesto, era oggetto, era attesa, era attenzione, era spazio che trovavamo all'interno delle nostre giornate, delle nostre notti, da dedicare esclusivamente magari ai pensieri, magari alle riflessioni, magari all'ozio puro, che però era riempito dalla musica. Ve la ricordate quelle copertine aperte lasciate lì, il disco tirato piano piano fuori dalla copertina con il piatto che girava? L'ascolto iniziava già lì, non c'era bisogno di sentire il fruscio dell'inizio della canzone, di aspettare la puntina che scendesse su quel pezzo di plastica. No, il lato A e il lato B, nonostante li conoscessimo già, erano praticamente una scoperta in ogni momento, e tutti questi riti dell'inizio dell'ascolto non erano soltanto contorno o preparazione, erano già vivere l'ascolto di quella canzone. Differenze tecnologiche ce n'erano tra i vari impianti, ma la musica veniva sempre presa sul serio, e quando una cosa viene presa sul serio finisce sempre per lasciare un segno molto profondo dentro di noi. Oggi rimpiangere tutto è sbagliato, lo sappiamo, però ci possiamo portare dietro qualcosa dal nostro passato, dai tempi che sono stati. Per esempio, possiamo salvare una lezione molto bella del tempo dei vinili. Quale potrebbe essere? Beh, insomma, forse alcune cose, per emozionarci davvero, hanno bisogno di attenzione, e l'attenzione in fondo è una delle forme più belle e più alte dell'amore.

Gli ultimi messaggi che ci arrivano questa notte sull'argomento di cui stiamo parlando con voi su Romantica Radio. Sapete, stasera stiamo parlando di vinili e ci ha scritto Elia da Napoli che scrive: non mi manca soltanto il vinile, Giampa, mi manca il modo in cui ci sedevamo tutti intorno al tavolino, qualcuno sul divano, qualcuno per terra, per ascoltare la musica. I miei amici mi mancano tantissimo. E poi Lorenzo da Genova ha scritto: ciao Giampa, le guerre tra i marchi degli stereo erano soltanto un modo per dire tra di noi quanto la musica contasse davvero nelle nostre vite. Aveva un ruolo importante, perfettamente ragione. E poi ci ha scritto Matilde da Bari: ciao Giampa, il lato B per me era una parte segreta della mia vita. Si ascoltava soltanto se si aveva consapevolezza di avere voglia di stare male. C'erano le canzoni che facevano male, il lato B è vero. Il centro della nostra serata è questo. Non ci manca soltanto il supporto, inteso come disco, come pezzo di plastica. Ci manca la qualità dell'ascolto e la cura con cui si faceva spazio a una canzone dentro casa nostra, ma anche dentro la nostra vita.

Questa sera abbiamo parlato di vinile, mie care anime romantiche, qui su Romantica Radio, ma in realtà non abbiamo parlato soltanto di giradischi, di stereo, di torri hi-fi. Abbiamo parlato delle nostre vite, dei salotti, delle domeniche, delle serate, delle presenze che c'erano e che magari adesso ci mancano un po', della parte di noi che si sente ancora a casa davanti a un impianto stereo dove c'era un disco che girava e la musica veniva ascoltata con calma. Quella casa in cui magari, insomma, sicuramente, dai, non magari, non tutto era perfetto, però poi quel disco era capace di mettere un po' di ordine nel modo in cui il tempo passava. Mi auguro che anche questa sera vi sia tornata in mente un'immagine, per esempio una persona, può essere una persona speciale, un partner, oppure qualcuno della famiglia, papà, mamma, un fratello, una sorella, o anche un luogo, una stanza in particolare, o una copertina di un disco. Beh, quell'immagine ve la dovete tenere stretta perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci con quanta intensità sapevamo stare dentro le cose della nostra vita, quando decidevamo davvero di regalare a quelle cose del tempo, di ascoltarle come facevamo con un vinile. E forse questa notte ce l'ha fatto sentire davvero bene.

tra poco arriviamo alla fine di questa notte insieme, amici, ma Romantica Radio, lo sapete, non ferma qui il suo percorso lungo la strada delle emozioni, perché tra poco continueremo a farvi compagnia con una splendida voce, intima e avvolgente, quella di Alex Poli, e il suo appuntamento con Romantica Night. Saranno ore fantastiche, melodie ricercate, poesie, narrazioni capaci di arrivare dritte al vostro cuore. Non vi perdete l'appuntamento da mezzanotte fino alle 3 del mattino qui su Romantica Radio.

0: natt.
1: Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine del nostro percorso di questa sera, lungo il quale abbiamo incontrato tanti ricordi fantastici legati al mondo del vinile, il disco quello nero che riuscivamo a sentire più nostro proprio perché fisicamente lo possedevamo. Avevamo un disco di un artista? Sì, ce l'avevamo tra le mani, era veramente un oggetto rispetto al quale provavamo dei sentimenti proprio materiali perché adoravamo ascoltare. E grazie a tutti voi per aver fatto parte di questo viaggio lungo il mondo dei ricordi legati al vinile, grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha ascoltato, a chi magari non ha detto nulla però ha sentito tornare quell'immagine, no? Un salotto, un disco, il lato A, il lato B, insomma una parte di sé legata a quel mondo. Quell'immagine tenetevela stretta, prendetevi ancora ogni tanto il tempo di ascoltare magari qualcosa fino in fondo, sul vinile o su un altro supporto, non è importante. Vale però dedicare del tempo sia alla musica e probabilmente anche alle persone. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che tra poco la notte continua con Alex Poli, quindi non perdetevi il suo appuntamento, ma nel contempo buonanotte a tutti, da Jump e da Romantica Radio.

0: sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Di notte.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.